fatica e sputa da una parte la cera, mastica e sputa dall'altra parte miele, mastica e sputa prima che metta